Mille tre. Va fra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

Tu menas un denegili cale ya ca, oci chornie, cadia gili manglas o Paul Calderas, Qatar o Brasil. Qatar o Brasil a canana cas ando Svedo. O Carl Faltin Andersson, andar Söderhamn ando Svedo, manglas de chunel e gili gelem gelem, gilabitumenge o Oliver Rajamani.